0: Siamo all'ultima scena. Il conto quasi presto il richiesto. Vediamo. Amo, fuori danaro, colline, Rodolfo e tu, Marcel.
1: Siamo lasciutto,
0: come, ho 30 soldi in tutto,
1: come, non ce n'è più.